0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Buongiorno mondo, il meglio della combricola è qui per accompagnarvi in questo sabato mattina con le nostre clip più divertenti e i migliori.

0: Ali Mushit. Pronti a iniziare?
1: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
3: Trombosco.
4: No. No, rivisto e corretto, so, peraltro, con buoni, cattivi e neutri. Attenzione. Dai, iniziamo attenzione con i segni buoni della settimana. Ariete. Sentiamo. Settimana bollente, se qualcuno vi dice passavo di qui, non ci crederete neanche voi. Cancro, finalmente smettete di farvi domande e iniziate a farvi invitare. Vergine,
3: vedi, è vero.
4: Sì. Beh, anche gli inviti ci stanno. Vergine, lasciate perdere i programmi, le serate migliori saranno quelle improvvisate e spettinate. Sagittario, il vostro fascino va in ferie, ma senza valigia. Occasioni da prendere al volo.
3: E adesso veniamo ai segni neutri. Il toro, la passione c'è, ma dopo cena vi viene sonno. Organizzatevi meglio, mangiate di meno. Gemelli, flirtate con tutti, poi dimenticate con chi avete appuntamento. Bilancia, siete indecisi perfino sul bacio della buonanotte. L'altro aspetta e poi sbadiglia. Terminiamo con l'acquario, affascinanti come sempre, ma ogni tanto sembrate fare un colloquio invece di un corteggiamento.
0: Cattivi. Leone, meno selfie e più carezze, lo specchio non ricambia. Scorpione, troppo misteriosi. L'altra persona non deve risolvere un giallo, deve solo uscire con voi. Capricorno, il lavoro vi seduce più del partner, almeno lui non chiedeva gli straordinari. Pesci, troppi film romantici. Ricordatevi che nella vita vera i baci non hanno la colonna sonora.
1: Gli scombriccolati del

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: È incredibile, doveva essere una fava di Focus, così una notizia da dare ai nostri ascoltatori per semplice informazione, e sta diventando un vero e proprio argomento quello dell'anguilla.
2: Direi quasi un tormentone, sì, l'anguillona
1: ci
2: malandrina.
1: Appassiona.
2: Sì, che è entrata nel retto di questo pescatore del Bangladesh. Altri messaggi anche in salsa veneta, attenzione.
1: Ecco.
3: Sì, guarda che noi altri all'ospedale di Padova avevamo i bisati con la telecamera sulla testa, impirano dentro al bussotto del grasso e fa coloscopia, non ti senti niente.
1: Non ho capito.
3: Zaia può confermarlo.
2: Anche Zaia lo può confermare.
1: Non ho capito assolutamente niente.
2: Ma sì, ma anche noi. Ma
4: allora dice che anche Zaia può confermare. Devo dire che gli studi dell'università, oltre ai bisatti, si stanno organizzando coe nutrie.
1: Ebbene.
4: Perché le nutrie hanno zampe e se è il caso riescono anche a scavare.
1: Porca miseria, impegnativa la nutria, ragazzi, impegnativa.
4: Lo so.
2: Meglio la nutria di un capibara,
4: però,
2: dai.
4: Ma anche il capibara, adesso vediamo. Poi se riusciamo collaudiamo due ippopotami e poi vediamo. Così, così cercheremo di risolvere definitivamente il problema per una conduzione retta della salute in Veneto.
1: Io volevo solo dirvi che mentre voi ricevete messaggi vocali dagli ascoltatori che non so che sono a casa, io ho delle persone davanti, così volevo solo dirvi questo.
2: Va bene, una bella anguilla marinata
4: che si mettano in coda
2: tutti,
4: che si mettano in coda
5: gli scombriccolati del weekend.

0: fate scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Buongiorno.
1: Scusate, permesso, permesso,
2: prego,
1: signorina,
2: prego,
1: Doriani,
2: si accomodi, sì.
1: Signorina Doriani, si sposti un attimo. Come chi sono? Sono Antonello.
3: Antonello?
1: Antonello, il barman qui, sono di Perdas da Fogo e mi sto ciucciando una situazione molto grave e la voglio esporre alla direzione di Radio Numero 1. Perché ho due elementi, quasi tre, perché fanno per tre, che si chiamano, una si chiama Manuela, con due N e due L.
3: E sono io.
1: Esatto. Poi c'è tale Alessandra.
2: Con una S sola. La Valtolina.
1: Sì, sembra Valtellina, ma in realtà è proprio Marinara. Perché questa. Allora, fa 2 chilometri con 1 litro di Ugo e 2 chilometri con 1 litro di Spritz.
2: Sì, ma il Mirto non c'è.
1: No, non glielo do, non glielo do perché si è attaccata la bottiglia e me l'ha finita. Gli ho detto, vuoi un po' di ghiaccio? Ma no, non serve. Bravo orrore per il ghiaccio. E allora, devo dire la verità, allora il conto al bar è già sui 800.000 euro.
3: Sì, guarda che non sei molto lontano dalla realtà.
1: No, è certo, sono qua a recriminare questa cosa. Meno male che c'è Stefano che va ad acqua.
2: Sì, e che salda i conti.
3: Meno male che c'è Stefano che paga.
1: Soprattutto, soprattutto. Mi ha dato una carta di credito, praticamente ha preso un fuoco.
3: Poverino, non sa che cosa ha fatto con questa cosa.
1: Esatto, esatto. Comunque, bella compagnia, siete bravi, siete simpatici. Però basta bere.
3: Però dovete bere dell'acqua,
1: esatto,
3: anche ogni
1: esatto.
3: Tanto.
1: Da bene, oggi acqua liscia, gassata o filuferro.
2: Filuferro non è male.
4: Gli scombriccolati

Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Fava di Focus!
1: La fava di Focus. No, in realtà è un compleanno, ma non è un compleanno che riguarda una persona fisica, ma riguarda una città iconica, importante, insomma, che un po' tutti conosciamo. Perché proprio oggi, negli States, compie 130 anni, è abbastanza giovane, è una città e si chiama Miami.
2: Ah, chi non la conosce?
1: Vai a Miami, vattene a Miami.
3: Solo 130 anni.
1: Hai capito?
3: È più giovane di me?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Gli Stati Uniti ci sono da 250, non è che ce ne ci
3: sì,
2: siano
3: sì,
2: da...
3: certo.
1: 130 anni, Miami, che è poi un po' la terza porta d'ingresso della Confederazione, dopo insomma quella di New York e dall'altra parte di Los Angeles. È stata fondata il 28 luglio 1896, curiosamente era di martedì anche allora, proprio come,
2: hai capito,
1: come oggi.
2: Come
1: hai
2: oggi,
1: capito? Bello. Senti, ma parlando di città, visto che mi vengono in mente queste domande anche un po'... Qual è la città più bella che avete mai visto o che vorreste vedere? Nel mondo,
3: Las Palmas de Gran Canaria!
1: Ah, giochi in casa allora, giochi casa, in casa.
3: Casa.
1: Qual
3: casa.
1: È la città più bella? Dai.
3: Sergio,
1: che hai visitato tutte le lande.
3: Oddio,
1: del mondo.
3: Cosa succede, Sergio?
1: Piange.
3: Perché?
1: Non
3: perché?
1: Lo so. Non lo so.
3: Perché?
1: Si è commosso.
2: Bergamo.
1: Bergamo, the Huta o the Huta?
2: Bergamo, c'è tanto. E tutte le volte che finisce la trasmissione e devo andare via, soprattutto fare il ponte di Paderno, dove passano macchine una alla volta, treno una alla volta, e viene a piangere tutte le volte. Preferirei vivere a Bergamo, perché hanno anche chiuso un altro ponte, quindi devi fare per forza quello lì, altrimenti devi andare al passo del Tonale per venire a Bergamo. E c'è allora, oppure fai il giro da Piacenza, che non è
3: fai
2: come
3: il giro da Trento.
2: Esatto. E quando sei lì dai, vabbè, abbiamo fatto Trento, facciamo 31.
1: Ma basta.
2: Però è proprio triste. Vabbè. Bellissimo, certo. Bergamo, ospitatemi, vi prego.
3: Sì. Secondo te qual è la città più bella del mondo, Patrizio?
1: Ma ce ne sono tante. Io Parigi perché l'ho visitata, New è York vero. Non sono mai stato, però è iconica anche New York. E poi ce ne sono tantissime. Il mondo è bello. Cosa stavo dicendo?
2: I got

0: questo argomento della giornata, della mattinata, mi ha sconvolto.
1: L'amicizia.
0: Oh, sì, anche perché stranamente il Peppe e io.
1: Beppe Sala, il sindaco di Milano.
0: Sì, il mio caro e unico amico, perché siamo molto amici lui e io.
1: Sì,
0: siamo amici anche tra le 9 e le 11.
1: Cosa succede tra le 9 e le 11?
0: Facciamo colazione insieme.
1: Ah, 2 ore di colazione, va bene.
0: Vabbè, insomma, sai, un cappuccino tira l'altro. E allora abbiamo creato queste iniziative per raffrontarci e sostenere l'amicizia a Milano. Per esempio, c'è questo ogni lunedì mattina, stretta di mano obbligatoria sui mezzi pubblici con disinfettante in omaggio, e l'abbiamo chiamata Stringi Milano.
1: Ma interessante,
0: molto bella. Oppure chi prende un caffè ne deve pagare per forza uno anche a qualcun altro che ha la faccia troppo da lunedì, intendiamoci, ecco.
2: Il caffè sospeso.
0: No, è Offri Milano. Offri Milano. Ma soprattutto questa è incredibile. Per tutti i parchi ci saranno delle panchine numerate. Tu ti siedi, parli con chi capita. Se dopo 10 minuti siete ancora lì, il comune vi considera amici. E questa si chiama Conosci Milano.
2: Che belle iniziative, mi piacciono, Pat?
1: Sì, assolutamente, grazie. Tutti sulle panchine di Milano.
0: Ti aspetto. Sì.
3: Gli scombriccolati.

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. Parliamo di cose che ci fanno molto ridere. Riderone!
1: Sì, siamo partiti da questa epidemia che risale agli anni 60 in Tanzania, che è durata 2 anni e mezzo, epidemia di risate. Sentiamo che cosa vi fa ridere.
2: Ciao scombriccoli, sono Auro. La cosa che mi fa più divertire è vedere la gente dal benzinaio che non sanno come parcheggiare, troppo attaccati alla pompa. Poi scendono, si accorgono che il tappo è dall'altra parte, quindi star lì a fare 13 manovre.
1: È vero.
2: Le comiche. Ciao!
1: Ciao, ciao!
3: Ciao, Auro!
1: Andiamo in Romagna, Torre Pedrera, Mirko il Bagnino.
3: Benvenuti a Torre Pedrera dal vostro Mirko il Bagnino. Devo dire la verità che questa cosa del benzinaio mi piace tanto. Mi
4: Buongiorno.
3: Piace tanto, sì. Però sì, anche sì, in spiaggia, sì. Cara mano, ti dico la verità, è successo di tutto, eh.
4: Mi
3: allora,
4: immagino.
3: Ma la cosa che mi fa ridere di più è la crema.
1: La crema solare.
3: Quella roba lì. Allora, non lo dovete spalmare al cane. Mettere al cane.
1: Ma chi la spalma,
3: perché altrimenti vanno in giro e si leccano tra di loro e dopo succedono dei disastri che poi dopo hanno la lingua abbronzata e non va bene. Ecco, lasciatelo
4: bene,
3: stare e quella roba lì. Poi non mettetevelo sui capelli. Non è un gel.
4: C'è l'olio per i capelli.
3: Ho capito,
4: certo.
3: Ma quelli che mettono la crema, la mettono dappertutto, sembrate la statua di Garibaldi dopo che sono passati i piccioni. Io ve lo dico. Sembra che vi abbiano sparacquacquato addosso. Non spalmate le mogli.
4: Perché?
3: Se no, io cosa sono lì a fare?
4: Ah, giusto.
3: Volete rubarmi il lavoro? Io arrivo, insomma, dopo Cocobello e dopo il Kraffen, magari arriva il Bagnino, una bella spalmatina. Insomma, sono quelle cose lì che fanno la differenza della vacanza, perché poi ho la mano giusta io,
4: Come
3: la metto io la crema? Sembra mascarpone, ti dico la verità. Ma la cosa che vi voglio dire in assoluto: se avete il fisico di uno scaldabagno, abbronzati o meno, resterete uno scaldabagno abbronzato.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Allora, questa è la combriccola di Radio Number One. Buongiorno. Beh, cosa succede adesso?
0: Sì. Niente. No. Chiudiamo il cerchio sulla colazione perfetta, dai, velocemente.
2: Ma di quale colazione state parlando? Della prima o della seconda?
0: Ah, fa pure la seconda questa. Poi...
3: Per me la colazione perfetta è quella del gallo.
0: Del gallo. Del gallo. Gallo cedrone.
4: No, quello
1: sulla
4: scatola.
1: Qual è la colazione del gallo?
4: Quello che è sulla scatola il gallo.
0: Sì.
4: Sulla confezione c'è il gallo.
0: Sì, con i cornflakes. Cos'è?
4: I cereali.
1: Ah, i cereali, ok. Sì.
0: E poi c'è anche chi scrive la colazione migliore è quella del campione. Caffè e cannone.
1: Ah, beh, bene, tutto bene.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Che qualcuno mi sa che è veramente poco bergamasco o poco bresciano, che... perché mangia delle colazioncine così. Noi abbiamo tre colazioni qui da me, se volete venire.
0: E
4: sono tutte molto buone. La prima
1: economiche
4: è
1: anche.
4: Lì sì, assolutamente. Siamo sotto gli 80 euro a porzione.
0: Okay.
4: È una cosa
0: fantastico.
4: Giusta. Abbiamo un'insalata rossa alla carbonara fresca con guanciale, panna, burro e quattro tuorli. È molto buona, molto leggera. Poi abbiamo prosciutto e melone fritto con doppia panatura, perché il caldo va affrontato con coraggio.
0: Certo, una cosa molto buona.
4: E poi l'ultima ideata da me stamattina, perché mi sono alzato inverso, ed è la granita alla panna con ragù.
0: Che schifo, ragazzi.
4: Due tradizioni che non si erano mai cercate e
0: io
4: ho fatto incontrare.
0: Certo.
4: Quindi vi aspetto che se non prendete quello, prendete i macaroni.

0: Al Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: È vero, è la prima cosa che fai. Buongiorno, Melega.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, come potete immaginare, quando sei a casa, tutto il rumore che senti sono le bestie.
1: Eh certo, giusto.
2: E non sono neanche dei vicini, abitano con me.
3: Certo, ce ne sono, lo sappiamo, tante, sì.
2: Ce ne sono parecchie. Però in questo periodo, sentite che silenzio.
3: È vero.
1: È vero, come mai?
2: Sono tutti al mare, li ho accompagnati ieri, sono stato con loro mezzo pomeriggio, sono scappato.
1: Ci credo.
2: Appena arrivato in spiaggia è successo di tutto. Allora, la gallina ha detto, io entro in mare solo quando l'acqua è un brodo.
3: Ci sta.
2: Il maiale era lì che si spalmava la crema solo sulla cotenna ed era la salsa barbecue.
3: Sì, va bene.
2: La mucca ha deciso che va solo nella spiaggia libera perché non sopporta i recinti anche in vacanza.
1: Giustamente.
2: Assolutamente d'accordo. La capra è tornata verso casa con mezzo stabilimento balneare nello stomaco. Ho mangiato 2 ombrelloni, 3 sdraai,
3: un
2: asciugamano e 2 bagnini. Ha mangiato
1: chissà
2: anche
1: quando.
2: Esatto. Chissà come faremo. L'asina ha portato il materassino e ha dimenticato il costume. Perché? Perché è un somaro. La gallina occupa tutta la spiaggia e si mette a spettegolare con chiunque. Giusto. E parla di tutto, di gossip, di tutto quello che non so. Era insopportabile, ma quello che mi ha fatto girare proprio le balle è stato il cane.
1: Cosa ha fatto?
2: Prendeva tutti i frisbee tranne il suo. Capisci?
1: È normale,
2: capisci?
1: È normale.
2: Io glielo lanciavo, capisci? Lo guardava. Lanciavo anche gli altri, hoppa, al volo, salto mortale. A me mi faceva fare di quelle figure di merda, guarda, lascia perdere.
4: Gli scombriccolati del

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Che arriva.
2: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna Brava.
3: Ma brava il cognome?
2: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
3: Ah, okay.
2: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: È il mio safari chic. Certo. Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking, con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano. Così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta roba? Sì, va bene.
0: Mentre al primo posto una tutina color carne, con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta. Abbiamo capito, sì.

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Stiamo parlando di bon ton da spiaggia e quindi le cose che sarebbe meglio non fare, sarebbe educato
0: sì.
1: non fare.
0: Sì, le cose che vi danno anche più fastidio. Sentiamo.
2: Buongiorno. Buongiorno. A me dà fastidio tantissimo quando sei sotto l'ombrellone e ti fumano vicino. E il fumo ti viene addosso, questo mi dà tantissimo fastidio.
3: Vero.
2: Ma, ciao, domanda, buona giornata.
0: Ciao caro, ma domanda, in spiaggia si può fumare? Non c'è un divieto di...
1: Io ti parlo per le Canarie, in Italia non lo so, in Canarie in molte spiagge non si può fumare, okay. Ma neanche l'Aikos, quelle
0: sovietiche. Ok, sentiamo ancora.
4: L'anno scorso c'era il boom dei Vucumprà che vendevano le casse. Ogni ombrellone aveva la sua cassa, musica da tutte le parti, non si capiva niente.
0: Sono le casse di birra.
4: Mamma mia, ok la musica, ma tenetevela bassa e non rompete le scatole a chi vuole fare il pisolino in spiaggia.
0: Attenzione.
5: Allora, nessuno ha nominato una cosa fondamentale.
1: Cosa?
5: Le mamme con i figli. Allora, i figli, cari genitori, quando hanno più di 37 anni, vostro figlio non va più controllato, va restituito alla natura. Se a 42 anni costruisce ancora i castelli di sabbia, il problema non è il secchiello, siete voi che glielo sorreggete lì di fianco. Oppure non dovete applaudire vostro figlio perché ha fatto un tuffo. A 47 anni è il minimo che sappia anche uscire dall'acqua da solo. Se in spiaggia litigate ancora per chi deve mettere la crema al vostro bimbo, ricordatevi che il vostro ragazzo ha già il colesterolo alto. Se vostro figlio vi seppellisce ancora nella sabbia, non è un gioco, è il primo di tanti tentativi di diventare erede al più presto. E allora chiudiamo questa discussione con questo memento: il cordone ombelicale va tagliato alla nascita, non al bagno lido sotto l'ombrellone numero 27.
6: La combriccola,
7: la combriccola,
6: la combriccola
7: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica. Radio number one, è questo programma che si chiama La Combriccola.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno dal vostro Erminio Giraudo. Con Casa Cupiedo sviluppato una nuova attività partendo dall'immobiliare che avevamo prima, poi è sparito il catasto della Romania e allora siamo spariti. Abbiamo modulato
0: Boia Faust.
1: E abbiamo modulato la nostra attività e adesso ci occupiamo di dare amore. E sentendovi un po' nervosetti, c'è qualcuno che ha la nostalgia delle cartoline, quelle cose lì. Non è che avete bisogno di un'anima gemella?
2: Ma può essere, sì. Allora, che consigli ci dà, dai?
1: Allora, abbiamo questi annunci brevi, veloci, ma molto importanti. Allora, termoautonomo, lui si scalda facilmente, ma se gli dici dobbiamo parlare, va in blocco la caldaia.
0: Torto. Okay.
1: Poi c'è una classe energetica A++, lei produce energia, entusiasmo, buon umore, l'unica dispersione di calore è durante i saldi. O se va a Rimini. Poi parzialmente arredato, lui arriva con divano, tavolo e qualche trauma infantile. Il resto dovete metterlo voi.
0: Vabbè, ci sta, dai.
1: Ma ultimo, ma non ultimo, è un posto autoriservato.
0: Un posto autoriservato?
2: Sì.
1: Lei nella sua vita c'è spazio, ma non per chi parcheggia i sentimenti in doppia fila. State attenti che questa qui ti spezza le braccine, come dicevamo ieri, e ci gioca a Shanghai.
0: Lei è talmente piemontese, Giraudo, che a volte sembra russo.
1: Veramente, c'ho dei parenti di Mosca, sì. Magari.
2: Yuri Giraudo.
1: Yuri, a me del Yuri da Maldenenne.
3: Gli scombriccolati

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, 21 feriti, 2 gravi. Crolli a Pozzuoli, tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, 30 le scosse di assestamento. Recuperato il corpo della seconda vittima dalle macerie della palazzina crollata a Messina, prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Pare rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono arrivate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone, quasi tutte rimpatriate. L'Italia sospende gli accordi di Schengen, è duro il premier Sanchez, la solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì.
5: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore.
4: Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo le polemiche la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. È tutto, a più tardi.

Lasciate perdere lo yoga del mattino. La vera flessibilità è mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend.

0: Allora, proibito dire New York, proibito dire Bergamo, perché sennò mi arrivano anche gli Hanover, e quindi diteci qual è la vostra città preferita, ma che non siano queste due.
1: Esatto, allora c'è chi suggerisce San Francisco.

0: mondo secondo voi?
1: Non lo so.
0: Niente,
2: sì. Praga, Praga, attenzione signori.
1: Praga stupenda, signore. Sì, San Francisco l'hai già detto,
2: sì,
1: signore. Il Golden Gate, signore. Le strade che salgono e scendono. Tra l'altro c'è il tram che tira e tira su quell'altro quando scende. E

0: scuola
1: delle
0: Vega.
1: Simmie?
0: No, è Vega, perché c'era Goldrake e poi è arrivato anche Masinga, che Masinga, quando arriva Zeta. Masinga Zeta c'era anche lei, la moglie di Masinga, l'unica
1: Manusinga.
0: La Manusinga,
1: la Manusinga,
0: l'unica supereroa che sparava le ciuce. E

0: rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola. Che bello!
1: Il palcoscenico!
0: Che bello essere qui con voi e trasformare una mattina anonima in un momento di protagonismo. Anche se è un po' velato dalla nostalgia, io ho girato il mondo, col teatro, il teatro.
1: Augusto Balinetti, chi non lo conosce?
0: Chi non lo conosce io? E Fava di Foca, una grande attrice.
1: Fava di Foca.
0: Una grande attrice, bravissima.
2: Ma lei recita anche in altri idiomi, altre lingue?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Ricordo quella serata a Los Angeles.
1: Sì, che è un incrocio tra Rozzano e Los Angeles. Sì.
0: Avevo fatto l'Amleto tra gli ingombranti, discarica comunale, teschio autentico.
1: Che
0: bellissimo,
1: schifo.
0: Bellissimo. Ah, una cosa incredibile. Non c'era nessuno perché era orario di chiusura per quanto riguarda la discarica, però una bella soddisfazione. E poi a Victoria Station, a Londra, aspettando Godot binario 4. Fantastico. Dentro il parcheggio della stazione ferroviaria il pubblico aspettava il treno e fischiava comunque. Bellissimo.
2: Sono soddisfazioni.
0: Miami, me la ricordo quando feci la tempesta. Stabilimento balneare durante un'allerta meteo, finalmente gli effetti speciali erano veri. Volato via, via, via nel cielo
1: che
0: e
1: bello.
0: Recuperato a Cuba. Serata fantastica. Ma soprattutto... a Roncobilaccio.
1: Feci
0: la locandiera.
1: Ah,
0: ogni momento era fantastico. Nell'area picnic dell'autogrill gli applausi coincidevano con l'arrivo dei panini. Non per le mie battute. Questo è il teatro. Il teatro non morirà mai.
3: Gli scombriccolati

0: Ci siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del weekend.
4: E Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
6: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
6: Dal 3 al 7 agosto, Manuela Doriani e Chiara Papanicolaou ti aspettano in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: I giorni più belli dell'anno.
8: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola, con ancora un contesto anticiclonico e dunque il tempo sarà per lo più asciutto, ben assolato, salvo locali temporali di calore limitatamente ai rilievi alpini nel corso del pomeriggio sera. Locali fenomeni potranno interessare le vicine aree pedemontane, ma comunque saranno isolati e fugaci. Gran caldo ancora intenso ed opprimente soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche. Qui con le temperature massime più elevate, prossime ai 38-39 gradi e con anche afa accentuata. Un caldo pesante, tropicale, che si farà sentire anche nella notte e al mattino. In diverse province le temperature minime non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Considerata la situazione delicata, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.

0: Dotatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi. Il fatto che Patrizio Romano mi dica che abbiamo due messaggi mi preoccupa molto, perché stiamo parlando della storia di un'anguilla entrata nel retto, sì, di una persona,
1: e quindi non si sa come, non vogliamo indagare.
0: Ma cosa avranno da dirci i nostri ascoltatori? Non abbiamo formulato delle domande.
1: Aspetta che riparto, ecco qua.
2: Buongiorno ragazzi, beh dai, da cavallo goloso, anguilla curiosa, è stato un attimo, dai, ciao, buona giornata.
1: È vero, però
3: non ci sono solo, diciamo, delle battute, c'è anche un parere scientifico,
0: Ragazzacci,
4: questo qui al posto di milioni di fermenti lattici vivi se ne è inserito solo uno vivo che gli ha pulito tutto l'intestino.
1: Ha ragione, certo.
3: L'anguilla è un fermento, capisci?
0: Certo, io ho quel tipo di problemi, non lo so, cosa dite?
3: Te la scudiamo?
1: Vuoi un'anguilla?
0: Vado a cercare un'anguilla sarda.
5: Gli scombriccolati

0: musica.
1: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
2: Ma che è sta roba qua, mamma?
3: Buongiorno.
2: Ma dalla...
3: Buongiorno a tutti, sono Massimo Ingombro.
2: Dall'oltretomba, però.
3: No, sono Massimo Ingombro. Volevo dire che state parlando di piatti.
2: Sì, sì.
3: Adesso
2: sì,
3: vado verso il frigo. Un attimo.
0: Ecco. Vada.
3: Ma ora.
2: Ma cosa?
3: Sono arrivato qui davanti al frigo.
0: Ma chi è?
2: Erano i passi.
3: Allora adesso apro il frigo e prendo qualcosa da mangiare.
2: Si è spaccata la maniglia.
3: Scusatemi, sì, sono appoggiato al mobile, ho ribaltato la credenza.
2: Mamma mia.
3: Che del resto è un po' così, io sono un po' grosso. Sì. Diciamo, per mettermi a dieta ho tolto il pre antipasto.
2: Ah, quanti antipasti da 20?
3: 21. 21 antipasto, ne faccio 19. Quando mi siedo in macchina, il navigatore dice sei arrivato al piano terra. Poi ho comprato un letto matrimoniale per usarlo come cuscino. Sì, usi il matrimoniale. Però devo dire la verità, mangio poco. Magari, cos'è questo? L'elefante. Lo finisco dopo.
2: Mangia pure il pachiderma.
3: Sì, mangio il pachiderma.
0: L'estate col caldo.
2: Ma adesso insomma quanto pesa?
3: Quanto pesa?
2: Sì, vorrei sapere.
3: Allora, io peso 800.246 milioni di miliardi di 465 mila del 248.
2: Basta!
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Su Radio Number One, parlando di colazioni.
3: Ma buongiorno dalla vostra Marta. Marta, tutto piano. A parte che io da piccola ho sempre sognato di fare la segretaria personale del sindaco di Milano. Mi mettevo davanti allo specchio ed ero lì e sognavo il sindaco.
2: Oh, che meraviglia, sì. Che ha realizzato il suo sogno anche lei.
3: Sì, sì, sono qui col Beppe e insieme sentendo e ascoltando voi abbiamo realizzato qualche iniziativa per sviluppare il gusto dei milanesi e affrontare meglio la giornata con delle colazioni un po' diverse, come per esempio il comune che invita tutti a prendere almeno un biscotto con il cappuccino, un gesto semplice contro il nervosismo, si chiama Inzuppa Milano. Sì, sì, oppure una campagna per riscoprire pane e marmellata. Spalma Milano, sì, sì, una cosa molto interessante. Oppure chi fa la colazione da solo deve farla con qualcuno e quindi condividi Milano.
2: Di Milano, sì, sì. È vero,
3: ma soprattutto stiamo pensando a una cosa, perché c'è poco grasso e molto dolce nella colazione degli italiani e soprattutto dei milanesi, allora una distribuzione simbolica di coltelli per il burro e quindi diventerà questa iniziativa Imburra Milano, sì, una cosa incredibile, tutti col coltello in giro per Milano.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Ma quanto sono belli i testimoniati dai testimoni! Buongiorno a tutti dal vostro Totò Spataro, presidente e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati, perché bisogna aggiornarli, perché da padre in figlio i proverbi cambiano, avete sentito, no? Che gli dice: se lo fai io t'ho fatto, io ti disfo, e al figlio ci dice: ti ho dato il telefono e adesso te lo rompo. Sono cambiate le cose, allora cambiamoli. Morto un papa se ne fa un altro, si diceva. Morto giusto. Un caribacca a batterie se ne compra un altro, e non è mai quello giusto. Questo è il nuovo proverbio, si sbaglia sempre. A cavallo nato non si guarda in bocca, ma si guarda se hai il libretto dei taglianti e del rinnovo automatico del bollo. Quello bisogna guardare. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Invece oggi si dice: chi va con quello che parcheggia male cammina di più, perché viene troppo lontano dal posto. E poi, per concludere, una volta si diceva: tra moglie e marito non mettere il dito. Aggiorniamolo: tra moglie e marito metti il telefono silenzioso.

0: sì, è ora di salutarci, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Speriamo di avervi regalato un sorriso in più ci vuole. Vi aspettiamo la prossima settimana per un'altra edizione del meglio della Combriccola. Buon weekend a tutti!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

0: correre a cavallo dietro a un cane, sì, mi sembra una figata pazzesca.
1: Però non l'ho capita questa.
0: Adesso te la spiego. Siamo in ritardone, ci sentiamo domani. Grazie Virginia, grazie Chiara Papanicolau, grazie Sergio Labruna, Stefano Carboni. A domani, ciao.
2: A domani, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. I giorni più belli dell'anno.
3: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Musica che cerchi è qui. I wanna-

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Radio Number One Notizie.
3: 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni, è questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito

0: Napoli e la zona dei Campi Flegrei, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Perugia un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni, si ipotizza un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia vicino la camera. Non sarebbe un suicidio ma un femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale, fermato il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi. L'ex CT della nazionale, oggi alla Juventus, Luciano Spalletti, non usa mezzi termini per stroncare il recente caos azzurro, dalle dimissioni di Maldini per il caso Pirlo al ritorno di Mancini. Corranieri di te.
1: Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno, invece ne mette la quarta, si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
0: È tutto da Jenny De Gaetano, buon weekend.
2: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Weekend Number One.

turismo, sta per arrivare per l'appunto il 15 di agosto, cose da fare, giorni per cui festeggiare. Poi secondo me a partire dal 16 in realtà c'è un po' di malinconia, perché c'è di più sicuramente quella sensazione dell'estate che sta finendo, ma non ci pensiamo, no, non ci pensiamo. Adesso dobbiamo pensare in realtà a un

senso, quindi che siano ricette sbagliate oppure venute bene, difficili, comprate, perché no, perché capita anche questo durante il momento delle vacanze.

anche addirittura 41 gradi, pazzesco veramente. I consigli possono essere sempre quelli: rimanere nei luoghi più freschi, bere tanta acqua, uscire solamente quando ormai il sole è calato. Lo so ragazzi che ci sono 30 gradi anche di notte, però dai, meglio che 40.

0: Number one, come sempre, ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da, cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
1: Summer One. La musica che cerchi è qui.

telefonino, schiacciate play, vi possiamo fare compagnia per tutte le vostre attività. State cucinando in questo momento? Vedi, è comoda, lì da tenere pronta all'uso.

dove solamente all'interno della relazione o comunque le relazioni che possono essere l'amicizia, i colleghi eccetera, servono soprattutto per far sì che il pranzo possa andare bene, giusto? Lush Life, ora l'ascoltiamo insieme su Radio Number One.

insieme, poi come sempre ci penserà invece Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Un Alvi accaldato più che mai, accaldato più che mai, quindi mi raccomando, perché anche sotto questo punto di vista. No, allora parliamo di caldo strano. Beh ragazzi, 40 gradi, insomma, è sicuramente un evento di cui

0: Viaggiando per il mondo, tra poco viaggiamo nel 2002 con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

ci riporta indietro all'anno 2002, cantata a squarciagola insieme qua su Radio Number One. È, pensate, ispirata a una cotta non corrisposta, perché Vanessa ha raccontato che la scrisse pensando a uno studente della Juilliard che poi è diventato un attore famoso. Non gli parlò mai e ancora oggi non ha mai rivelato il suo nome pazzesco. Comunque fu chiaramente il suo singolo di debutto, e il video è anche diventato iconico perché mostra Vanessa che suona il pianoforte.

0: Sicuramente c'è chi dice speriamo di non scioglierci, occhio occhio, come sempre ve lo ricordo, non uscite nelle ore più calde. Quali sono tutte? H24, perché appunto anche la notte ci sono quei 30-29 gradi che non ti fanno proprio respirare né dormire. Insomma, ce ne sarebbero tante di cose da dire, ma l'argomento ovviamente verrà riaperto domani. Poi bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura, ghiaccioli, gelato, cose fresche. Evitate magari, insomma, di accendere il forno, se vi va, però io non voglio giudicare nessuno. L'appuntamento è a domani, sempre a partire dalle ore 10, invece voi rimanete qua con Alvi, che è già pronto per farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, a domani, fate i bravi, vi vedo, se fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 13:58 minuti.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Marco Fatata, concorrente del reality Temptation Island, ha riportato gravi ferite in un incidente stradale avvenuto lo scorso 14 giugno. L'uomo ha dichiarato che l'incidente gli ha stravolto la vita. Politica internazionale, Italia e Danimarca insieme ad altri 20 leader europei hanno inviato una lettera all'Unione Europea chiedendo un vertice urgente sulla crisi migratoria a Ceuta. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha definito l'iniziativa frutto di ignoranza e interessi politici. Il rapper Salmo ha rivelato di aver sviluppato un carcinoma alla pelle, affermando che la causa sarebbe l'uso di creme solari. L'artista ha mostrato pubblicamente la cicatrice dell'intervento. A Perugia, il musicista 55enne Paolo Coluzzi è stato trovato morto in un hotel a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'incidente ha intossicato anche una collega dell'orchestra in città. L'artista ha mostrato pubblicamente la cicatrice dell'intervento. A Perugia, il musicista 55enne Paolo Coluzzi è stato trovato morto in un hotel a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'incidente ha intossicato anche una collega.

0: tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto la richiesta di un vertice urgente sulla crisi migratoria a Ceuta, promossa da Italia e Danimarca e sostenuta da 22 paesi dell'Unione. La decisione ha provocato una forte reazione del premier spagnolo Pedro Sanchez, evidenziando una profonda spaccatura all'interno della stessa Unione europea. La UEFA ha rilasciato una nota durissima contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dichiarando di aver perso fiducia in lui. La presa di posizione arriva dopo il dietrofront della FIFA su un accordo per l'ingresso di investitori privati nei mondiali, definito squallido e gestito di nascosto, criticando anche la gestione delle riserve finanziarie. A Perugia il musicista 55enne Paolo Coluzzi è stato trovato morto in un hotel a causa di una fuga di monossido di carbonio che ha interessato più piani, intossicando anche un'altra collega. L'allarme è scattato quando i due, in trasferta con l'orchestra per il Music Fest, non si sono presentati per un'esibizione alla Sala dei Notari. A Ceuta, exclave spagnola in Marocco, si è registrata una notte di tensione con un migrante accoltellato e un assalto al centro di accoglienza ormai saturo. Gli episodi avvengono nel contesto dell'arrivo di circa 50.000 persone nell'area in poco più di 24 ore. Per il momento è tutto, buona continuazione!
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

anche protagonisti al Parco Cavour insieme a Stefano Federici a partire dalle 4, anzi di nuovo dalle 4. In questo momento stanno portando avanti tutte le attività dell'acqua gym e di conseguenza si stanno divertendo veramente alla grande, si stanno scialando, come direbbe qualcuno lì a bordo vasca in piscina sotto il sole. Beati loro, mi vien da dire beati loro. Tra poco all'interno del nostro appuntamento, quindi tra pochissimi minuti, vedremo quali sono le previsioni del tempo anche per le prossime ore, perché credo sia importante capire se questo mese di agosto ci permetterà di poterci rilassare davvero e al 100%, potendo prendere il sole in tutte le condizioni, in tutte le città e a qualsiasi ora del giorno, non dico della notte, però ecco, prendere la luna al chiaro di luna.

su Radio Number One alle 15 e 12 minuti. Ancora una volta buon pomeriggio, buona estate, buon mese di agosto a tutti quanti voi. Magari proprio in questo momento state preparando le valigie per andare chissà dove, vi auguro nella miglior meta possibile della vostra vita, soprattutto per queste vacanze che magari state iniziando ad affrontare o che affronterete a partire da lunedì. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra app per i vostri smartphone, così potrete portarci sempre con voi anche durante le vacanze oppure nelle vostre auto, insomma avete tutti i modi per poterci ascoltare e conoscere anche quelle che sono le temperature per i prossimi giorni. Credo che sia una cosa abbastanza importante questa da sapere, soprattutto per chi viaggia, ma anche per chi in questo momento non ha ancora la possibilità di andare in ferie o chi è già andato e quindi è ritornato al lavoro. Allora sappiate che guardando trebimeteo.com, che vi consiglio sempre di consultare dalla mattina alla sera ogni volta che volete con tutti gli aggiornamenti del caso, ecco, sappiate che nei prossimi giorni continuerà questo caldo, continuerà il sole, ci sarebbe teoricamente la possibilità di qualche acquazzone, però è una possibilità davvero remota e che soprattutto diciamo è una possibilità che si affaccia nelle parti quelle di confine con Francia, Svizzera e quant'altro, non di certo nel resto d'Italia. Per quanto riguarda le temperature, lo sapete, siamo lì intorno ai 40 gradi, sono temperature che sono folli in questo momento, però siamo in estate e di conseguenza queste temperature purtroppo dobbiamo viverle e dobbiamo continuare a viverle. La cosa che mi rincuora è che domani almeno apriamo con un 35, non apriamo con i 40 gradi, quindi almeno la domenica sì, sarà molto molto calda, violentemente calda mi viene da dire, però almeno non saranno queste temperature torride che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, quindi speriamo bene. In ogni caso, se voi volete conoscere costantemente tutte le previsioni per le prossime giornate, per le prossime ore, trebimeteo.com è l'app e il sito che fa assolutamente al caso vostro. Adesso con Safe torniamo a parlare d'amore.

0: tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Mi raccomando, restate con noi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend. Su Radio Number
3: One. PL1 Weekend. Pomeriggio number one. Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra Albisola e la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Ventimiglia. Sulla A4 nel tratto Venezia Trieste, code tra Palmanova e Villesse Gorizia in direzione di Trieste, ma non soltanto, perché ci sono delle code in uscita anche allo svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione della stessa Trieste. Sulla A1 Milano Bologna, traffico tra Modena Sud e la A22 Modena Brennero in direzione di Milano, mentre invece sulla A14 code tra Faenza e Cesena in direzione di Ancona. Ritorniamo sulla A10 perché è arrivato questo aggiornamento che vi avevamo già dato un'ora fa, di queste code tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione della stessa Ventimiglia, che allo stato attuale sono lunghe 4 chilometri. E sempre sulla A10 traffico tra la A26 e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Adesso andiamo sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Carnia e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti ritornando sulla 1, ma in questo caso nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Il nostro PN1 Weekend, un po' una novità in questo sabato, ma di novità ce ne saranno tantissime anche nei prossimi giorni, a partire dal fatto che da questo momento in poi tutto quanto entrerà nel macrocosmo della Summer One, che sarà la nostra maxi playlist che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto, in cui vi faremo ascoltare le migliori canzoni di quest'estate, anche delle stagioni precedenti. In ogni caso vi terremo compagnia con la nostra musica. Come facciamo? Tra qualche istante, qualche secondo, arriva Fulminacci con la sua Maledetto Me. Ascoltiamola insieme.

E 15:30 in questo sabato 1 agosto 2026, bentrovati dal Bise Salerno con il PN1 Weekend. Allora, abbiamo parlato di clima nei minuti scorsi, abbiamo visto che cosa succederà nelle prossime giornate, nelle prossime ore. Ecco, una cosa di cui dobbiamo tener conto e con cui dobbiamo iniziare a convivere sono queste nuove notti che sono state ridefinite notti supertropicali. In pratica è stato fatto questo studio da parte di Climate Central, che ha preso in considerazione 1338 città in tutto il mondo, e tra queste città ci sono anche le nostre città italiane, dove è stato calcolato quante ore di sonno ci fa perdere il caldo. Allora, considerate che mediamente nel corso dell'estate la città dove si perdono più ore di sonno è Napoli, 51 ore di sonno perse in estate, poi c'è Palermo con 43 ore, Roma 37, Milano 35, Torino 33, Genova 32, poi via via tutte le altre. Quindi mi raccomando, cerchiamo di trovare una soluzione. Sarà difficile, però secondo me, se teniamo duro, ce la possiamo fare. We'll be right back.

0: Dualipa con la sua Training Season, anche lei su Radio Number One, dove tra pochi secondi ascoltiamo una grande canzone.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One, Weekend.

Valerie, che ha lo stesso titolo della canzone di Amy Winehouse di qualche decennio fa, ma non c'entra assolutamente niente. Questa è una canzone del 1982 che Steve Winwood, una delle parti più importanti dei Traffic, per esempio, se dobbiamo citare una band di cui ha fatto parte, per l'appunto ha pubblicato nell'ottobre dell'82 e che ha contenuto poi all'interno dell'album Talking Back to the Night. È una canzone che ha avuto tantissime versioni nel corso del tempo. La mia generazione, per esempio, noi millennial, siamo affezionati alla canzone che è stata realizzata nel 2004 dal DJ Eric Pritz, che realizzò per l'appunto questo remix chiamandolo Call on Me. E la cosa interessante è che Steve Winwood non solo gli diede la possibilità, quindi i diritti per poter realizzare questa canzone con tutte le concessioni necessarie, ma in più si offrì di realizzare di nuovo tutta la partitura vocale, perché così almeno ci stava meglio sulla base che Eric Pritz aveva realizzato. Quindi a tutti gli effetti Call on Me del 2004 è una canzone del tutto originale. Si chiama in termine tecnico interpolazione. Vabbè, detto questo, torniamo al presente con Francesco Gabbani, Summer Fun.

N1 Weekend, non è il weekend number one, diciamo che è una forma alternativa che vi stiamo regalando, anche perché tra poco tornerà a farci compagnia il nostro Stefano Federici dal Parco Cavour per raccontarci tutto quello che stanno vivendo in quel di quella piscina, di quell'ambiente climatico molto molto fresco. Beati loro, beati loro. Allora, prima di passare alle nostre, ai nostri nuovi aggiornamenti per l'appunto dal Cavour, voglio raccontarvi in pochi secondi che è cambiato completamente il trend per quello che riguarda l'estate, perché se in passato abbiamo preferito delle mete estive per andare al mare, la Spagna del Sud, le isole, Grecia, questa, questa e quest'altro, adesso va di moda la coolcation, così si chiama, un nuovo termine che hanno utilizzato sui social e che ha preso piede. In pratica è una tendenza di viaggio nata per sfuggire al caldo estremo che stiamo vivendo tutti quanti noi ormai da qualche anno, quindi si preferiscono paesi del nord come per esempio l'Islanda, la Norvegia, la Scozia, la Finlandia, ma anche delle mete europee come la Spagna ma al nord, oppure la stessa Francia che in estate è molto molto più temperata rispetto a quelle che sono le temperature che stiamo vivendo qui noi in Italia. Quindi la coolcation prende sempre più piede, si sostituiscono tutti quelli che sono i ritmi estivi con i costumi, con anche magari un impermeabile perché in determinate zone piove anche, quindi tutti quanti alla ricerca di fresco perché il caldo non si può più sopportare, e di conseguenza quest'anno e probabilmente per i prossimi anni la coolcation la sentiremo nominare sempre più spesso. Chissà se anche lui fa delle vacanze pensando alla coolcation. Parliamo di Shabusi, eccolo.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 16.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Reggio Emilia è stata arrestata una donna di 68 anni accusata di stalking condominiale. L'arresto è avvenuto dopo che la donna avrebbe lanciato delle feci e creato rumori molesti contro i vicini, minacciandoli ripetutamente. A Ceuta si è verificata una strage in mare con 84 migranti morti al confine tra Marocco e Spagna. Oltre 48.000 persone sono state rimpatriate senza raggiungere l'Unione Europea, mentre la tensione rimane alta al valico di Tarajal. La presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato nel frattempo la richiesta italiana con la Spagna di Pedro Sanchez. La UEFA ha criticato duramente il presidente della FIFA, Gianni Infantino,

0: riserve per 5 miliardi. Ilary Blasi sta preparando le nozze con Bastian Müller a Ravello dopo il divorzio da Francesco Totti. I preparativi del matrimonio sono in corso lungo la costiera amalfitana. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
3: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Di Ciglia e con la musica anche di Radio Number One, siamo già arrivati alla nostra terza ora insieme. Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead apre questa nostra terza ora per l'appunto. 16:06, Radio Number One, pomeriggio Number One, weekend Alvise Salerno, e torna anche Stefano Federici. Stefanone, ci sei?
1: Buon pomeriggio dal parco acquatico Cavour, siamo in Veneto nella splendida Valeggio sul Mincio, dopo il DJ set con Kelly. Oi oi, che saluto, io mi sento più brasiliano che mai, Kelly.
2: Sei brasilianissimo, se vai in Brasile non torni più,
1: Alvise, ci sono delle ragazze che ti volevano salutare.
0: Sì.
2: Alvise, non sai cosa ti sei perso.
0: Ma spero di saperlo presto.
2: Ti sei perso la Kelly. Ti sei perso me.
1: Ti sei perso tutte loro, italiane, brasiliane, unite per un'ora fantastica. È stato un super DJ set. Prima la Fit Dance con Kelly Oi Oi du Brasil e poi il DJ set con Radio Number One. Abbiamo fatto una seconda mezz'ora tornando all'indietro nel tempo, rivivendo i pezzi più belli degli anni 90 e dei 2000. Succede praticamente ogni giorno qui al Cavour, ma questa settimana in particolare, dopo la mezz'ora di Kelly, anche noi di Radio Number One facciamo squadra e facciamo un super DJ set. Succederà anche la settimana prossima, da mercoledì a sabato prossimo.
0: Hai detto tutto tu, bravi. Beh, fatevi un applauso, ragazzi, che ve lo meritate, vi state divertendo. Eccoli.
1: E l'applauso è arrivato, c'è casino anche nella postazione di Radio Number One, non c'è mai stata così tanta gente dopo questo DJ set, quindi io ti cedo la linea, Vise, e ti mando un grosso abbraccio perché la situazione è veramente complicata qui.
2: Sono emozionato, torno in Brasile, vai a tornare in Brasile.
0: Vai, va bene, allora mentre voi vi organizzate tra Brasile, Italia, Parco Cavour e quant'altro, noi vi mandiamo un pochettino di felicità qui su Radio Number One, lo facciamo con Pharrell Williams e la sua...

0: Amore, ti faccio conoscere una persona che per amore è partita da Pistoia, vicino a Firenze, dalla Toscana, per trovare il suo amore qui, in provincia di Verona, al Cavour. Oh. Ila.
1: Innamorata persa.
0: Cioè, ha fatto non so quanti chilometri ieri sera per venire a trovare l'amore che poi è stato portato qui al Cavour per salutare noi di Radio Number One. Ruggero, da quanto state insieme?
2: Sono 5 mesi adesso.
0: Oggi 5 mesi, l'applauso del Cavour. Viva l'amore!
3: Viva l'amore!
0: Viva l'amore, viva l'amore. Alvise, oggi è una giornata legata all'amore, 1° agosto, giornata fantastica, quindi si parla di musica ma anche d'amore con tutte queste coppie che sono venute a trovarci perché ascoltano Radio Number One, quindi sono innamorate anche della musica di Radio Number One e questa cosa ovviamente ci fa molto piacere.
4: Ci fa molto molto tanto piacere, anzi direi. Allora noi speriamo attraverso la nostra musica di continuare a far innamorare tantissime persone e poi magari tra poco tu ne scovi qualche altra di coppie interessanti che ci racconta delle storie altrettanto interessanti a ritmo di musica, che è la cosa più importante. Allora mettiamolo questo ritmo, quello degli Another 54.

0: con la sua Electric, anche lui a farci compagnia in questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Su Radio Number One, BN1 Weekend.
2: Pomeriggio Number One, Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi. Ecco.

A4 nel tratto Torino-Milano, dove le code sono allo svincolo di Biandrate Vicolungo in direzione di Torino. Sulla A14 invece traffico tra Pedaso e Val Vibrata in direzione di Pescara, mentre invece attenzione sulla A12 perché c'è stato un incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure che sta causando delle code a catena. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, traffico tra Masone e la A10 Genova Ventimiglia in direzione invece di Genova Voltri. Sulla A8 Gallarate Gattico invece attenzione a delle code che sono state causate dalla perdita di carico di un autotrasportatore tra Castelletto Ticino e la A26 in direzione dello stesso allaccio con la A26. Ritorniamo sulla 4 ma nel tratto Milano-Brescia, dove le code sono tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia a causa di pedoni sul tratto stradale. E poi ancora nel tratto Brescia-Padova, quindi restando sulla A4, il traffico è allo svincolo di Peschiera, così come c'è stato un incidente tra Brescia Est e Desenzano che sta causando delle code in direzione di Padova. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23 Palmanova-Tarvisio, dove il traffico è tra Pontebba e Ugovizza-Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Lover su Radio Number One, 16 e 30 minuti, ben trovati in questo sabato 1 agosto 2026 su Radio Number One, PN1 Weekend, appuntamento speciale del Weekend Number One con Alvise Salerno e anche con il nostro Stefano Federici che se la sta scialando veramente alla stragrande, direi.
1: È vero, è proprio così, buon pomeriggio, buon sabato, primo giorno d'agosto, con questo sole anche in America ne succedono di tutti i colori. Ad esempio, una signora ha chiesto il divorzio, il marito giustamente non c'è stato e le ha demolito la casa con un escavatore. Siamo in Pennsylvania e quest'uomo di 48 anni ha reagito, diciamo, male alla richiesta di divorzio dalla moglie, demolendole parzialmente l'abitazione di famiglia, casa che tra virgolette era anche sua, quindi adesso dovrà pure ricostruirsela.
0: Ma pensa te. Comunque, a proposito di matrimoni, l'hai letta la notizia di Ilary Blasi? È su tutti i giornali, sta preparando le nozze dopo Francesco Totti. Anche loro hanno avuto un matrimonio turbolento, certo non magari a livelli di un escavatore, però comunque hanno avuto un bel po' di problemi.
1: Dallo scavatore al cucchiaio è un attimo, caro Alvise, quindi i nostri migliori auguri a Ilary e a Francesco.
0: Eh sì, ovviamente separati, perché poi Ilary Blasi si sposerà con Bastian Müller e Francesco Totti invece c'ha una sua relazione ormai da tantissimi anni, addirittura forse quando ancora stava con Ilary Blasi, questo non lo possiamo sapere, però ecco, stiamo parlando di matrimoni, di cose che succedono durante i matrimoni. In questo momento né io né Stefano Federici ne possiamo parlare di questa materia, diciamo, perché non abbiamo matrimoni a cui dover far fede, ma in ogni caso di amore ne possiamo parlare sempre, quindi Stefano, tu preparati perché tra poco c'è ancora tanto amore di cui parlare lì dal Parco Cavour.
1: Va bene, saremo pronti, anche perché la reazione è stata questa.
2: Oh mamma, si sposa!
1: Ilary Blasi si sposa.
0: Sì, si sposa. Tra

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Number One, dove tra poco torneremo a scoprire che cosa succede in quel del Veneto, in quel del Parco Cavour, insieme al nostro Stefano Federici, ma soprattutto tra poco ascoltiamo una grande canzone.
1: PN1 Weekend, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: con Crazy in Love, grande canzone ascoltata alle 16:44 su Radio Number One. Siamo collegati con il Parco Cavour in quel del bellissimo Veneto con il nostro Stefano Federici che ci sta raccontando l'amore in qualsiasi sua forma, mi verrebbe da dire. Stefano! Non c'è.
1: Ci sono, caro Alvise, stiamo parlando d'amore e soprattutto di matrimoni. Abbiamo detto che si risposa Ilari, si risposa anche Francesco. Intanto qui l'angolo del gossip continua. Stavamo dando un'occhiata a quelli che erano effettivamente i passi che i due hanno fatto dopo la separazione. Quindi l'angolo del gossip attira soprattutto d'estate, l'ho detto stamattina. Quando sei sotto l'ombrellone puoi parlare di sport, di caro carburanti o di gossip. E noi abbiamo scelto di parlare
2: di amore.
1: Di amore, quello vero. Con la maiuscola.
0: È vero, è vero, è vero. E sai chi è che parla anche di amore qui su Radio Number One? Gli artisti che facciamo ascoltare al nostro pubblico, come per esempio i prossimi, vale a dire Angelina Mango e Marco Mengoni, che tornano proprio qui nel PN1 Weekend con la loro Canto d'amore.

0: dove c'è il nostro Stefano Federici. Stefanone!
1: E che paradiso, un paradiso chiamato Palm Beach, un atollo con sabbia caraibica, anche se la leggenda scritta dice che questa sabbia è arrivata alcuni anni fa direttamente con una nave dall'Egitto.
0: Ah.
1: La Sfinge però che all'avviso non c'entra. È una spiaggia caraibica, sembra di essere alle Maldive o le Mauritius. Tra pochissimo partirà Mario DJ, che ti faccio salutare.
2: Ciao!
0: Ciao!
1: Ci sarà
0: Mario.
1: Un altro super DJ set, un paio d'ore ricche di animazione con tanta musica, tanto ritmo. Noi di Radio Number One torneremo a collegarci in diretta con il parco acquatico Cavour mercoledì della settimana prossima. Saremo qui giovedì, venerdì e anche sabato prossimo.
0: Dai, dai, dai. Stefano, allora io ti auguro un buon divertimento per le prossime ore, per i prossimi giorni, e mercoledì ci risentiamo. Va bene?
1: Va bene, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Number One.
0: Buon
1: un
0: weekend,
1: bacio
0: buon
1: gigante
0: weekend.
1: Dal Cavour.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Noi continuiamo adesso con la musica. Arriva Lady Gaga con la sua Disease. Questa è Radio Number One.

0: Nostra terza ora insieme del PN1 Weekend.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One Weekend. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.

pala sulla sorella di Laura Boldrini e presunte cooperative, utilizzando l'immagine dell'attrice Kristen Ritter, nonostante la vera sorella della Boldrini sia deceduta anni fa. A Reggio Emilia è stata arrestata una 68enne definita stalker seriale condominiale per aver lanciato feci, fatto rumori molesti e minacciato ripetutamente i vicini di casa. Al confine tra Marocco e Spagna si contano 84 migranti morti in mare, con oltre 48.000 rimpatri e nessun ingresso in Unione Europea, mentre la crisi a Ceuta continua ad aggravarsi. Nel frattempo la presidente della Commissione dell'Unione, Ursula von der Leyen, ha accettato la richiesta italiana di un vertice urgente proprio su Ceuta, causando tensioni con la Spagna di Pedro Sanchez. Per il momento è tutto, buona continuazione! Hey! Music Soccer.

weekend, quindi il weekend number one lo abbiamo trasformato per questa nostra giornata, ma c'è un appuntamento fisso che torna e che non può mancare, o perlomeno che non è potuto mancare fino ad oggi, perché oggi è l'ultima puntata e poi se ne riparlerà in quel di settembre, vale a dire l'appuntamento con gli artisti emergenti, Music Searcher. È passato un anno, esattamente l'1 novembre abbiamo cominciato questa nostra avventura in concomitanza con Radio Number One, le piattaforme social, tutto quello che c'era da fare. Abbiamo ascoltato più di 200 artisti, più di 220 canzoni, ma alla fine ce n'è stata una che ha messo d'accordo tutti. C'è stata questa super finale lunedì scorso, dove abbiamo fatto ascoltare le 8 migliori canzoni dell'anno che avete selezionato voi, pubblico da casa, e tra queste ne è uscita fuori una che è piaciuta davvero a chiunque. La canzone che per l'appunto è stata la più votata, la preferita dal pubblico, è quella che per prima è arrivata qui su Radio Number One, vale a dire quella di un giovane talento che si chiama Alunno, e la canzone la riascoltiamo con tanto tanto piacere. La canzone super vincitrice di Music Searcher della stagione 2025-2026

0: Gubbio, alunno con la sua rosa gialla, ha aperto l'1 novembre 2025 scorso questa nostra rubrica di Music Searcher anche qui in FM, già esisteva su Twitch tramite le nostre live del lunedì sera a partire dalle 21, e così come ha aperto l'1 novembre chiude anche l'1 agosto. È stato un percorso lunghissimo, durato mesi e mesi alla ricerca del talento, a caccia del talento da nord a sud, e il talento preferito da parte di tutto il pubblico arriva direttamente, per l'appunto, da Gubbio, ed è quello di Alunno. Music Searcher tornerà a partire da settembre. Adesso noi ci prendiamo giustamente questo mese per rivedere tutto quanto, per aggiustare, per aggiornare, apportare delle modifiche, migliorare questa ricerca del talento, perché più le cose migliorano e più i talenti emergono. Quindi questo è il nostro obiettivo e continuerà ad essere tale anche a partire da settembre. Quindi per il momento diciamo arrivederci a Music Searcher, ringraziando tutti quanti voi che avete partecipato in questi mesi alla ricerca, per l'appunto, di tutti questi ragazzi e ragazze, e soprattutto canzoni, e soprattutto diciamo arrivederci a tutti i talenti che da settembre potranno tornare a farsi ascoltare qui su Radio Number One.
1: Music Searcher.

0: tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Di Radio Number One tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo da un incidente da segnalare sulla 4 nel tratto Torino-Milano. Incidente per l'appunto nell'allaccio della tangenziale ovest in direzione di Torino. Mentre invece altri incidenti che purtroppo sono accorsi sempre sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste tra Redipuglia Monfalcone Ovest e Trieste-Lisert Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. Poi ancora un altro incidente sulla 26 tra Novi Ligure e la Milano-Genova in direzione dell'autostrada per l'appunto Milano-Genova. Sulla A14 code tra Teramo Giulianova Mosciano e Pescara Città Sant'Angelo in direzione della stessa Pescara, poi ancora code tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova nel tratto Brescia-Padova, così come ci sono delle code del traffico sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Andiamo ancora avanti con un altro tratto autostradale, quello della A12, dove le code sono tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A23 Palmanova Tarvisio, dove il traffico è tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! È appena cominciata, è soltanto all'inizio, siamo soltanto all'alba di questa nostra estate 2026. Radio Number One vi farà compagnia 24 ore su 24 con la propria musica, le proprie chiacchiere, con tutti quanti noi che a turno ci intervalleremo per appunto accompagnarvi nei vostri viaggi durante le vostre vacanze con le nostre canzoni, come questa, quella di Annalisa, si chiama Canzone Estiva. Guarda un po'.

Lisa con la sua canzone estiva qui su Radio Number One, 17:31 minuti, sabato 1 agosto 2026. Bentrovati da Alvise Salerno. Questo è un weekend number one modificato, nel senso che oggi è PN1 weekend, appuntamento speciale. Siamo stati in collegamento anche con il nostro carissimo Stefano Federici, direttamente dal Parco Cavour. E salutiamo tutti quanti coloro che in questo momento stanno guidando, sono in macchina, stanno andando o tornando da qualche parte, o magari stanno andando in ferie ufficialmente, quindi stanno partendo per le loro mete estive. Ecco, sappiate a tutti quanti voi guidatori che nei prossimi mesi, e ci sono dei test che sono partiti, l'intelligenza artificiale potrebbe multarvi. Attenzione, in questo momento non è prevista la sanzione se si parla al cellulare, chiaramente in viva voce, CarPlay e quant'altro. Ecco, l'intelligenza artificiale, se ti becca adesso a parlare al cellulare e a non allacciare le cinture di sicurezza, ti fa la multa. In questo momento c'è questo test che è stato avviato nella superstrada Firenze-Pisa-Livorno, ma a quanto pare vorranno estendere questo servizio anche nel resto delle autostrade italiane. Quindi fate molta attenzione, amici di Radio Number One.

0: canzoni di quest'estate è sicuramente Magnetic, loro sono i The Bauza, tre ragazzi che arrivano direttamente dal nord Europa e che stanno dando del sano ritmo a questa nostra estate 2026. Oggi è l'1 agosto per l'appunto di questo 2026, quindi oggi ufficialmente inizia l'estate di Radio Number One, inizia anche la vostra estate. Tra l'altro, che fortuna, per non dire altro, il fatto che l'1 agosto coincida con un sabato, perché tante persone quasi certamente hanno smesso di lavorare, quindi andando in ferie proprio a partire da ieri, quindi oggi è il primo giorno ufficiale di vacanza per tanti e per noi sarà solo che un onore e un immenso privilegio tenervi compagnia per i prossimi 30 giorni e chiaramente anche oltre. Però è chiaro che il 31 agosto, che sarà il lunedì, bello, questo mese di agosto si è aperto e si chiude con i giorni giusti, quindi il 31 agosto, che sarà un lunedì, si tornerà un po', credo, tutti quanti alla vita normale, tranne quelli che hanno deciso di prendere le ferie a settembre. Beati loro, per me settembre è il mese migliore per andare in ferie. In ogni caso, voi portateci sempre con voi, Radio Number One, 24 ore su 24 in vostra compagnia, anche tramite la nostra app, quindi sempre con voi, restate con noi.
1: Su Radio Number One c'è TN1.
2: Pomeriggio Number One, weekend.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

è la chitarra di Nile Rodgers, la chitarra che ha reso famosissimo Nile Rodgers in giro per il mondo, la chitarra che ha permesso a tutti quanti noi di poter apprezzare un enorme artista che ancora oggi fa tanto tanto bene alla musica mondiale e che nel 1979, per l'appunto era giugno, quindi anche in quel caso già si iniziava a captare l'idea di creare delle canzoni che tenessero compagnia per tutta la stagione estiva, e in questo caso è per l'appunto successo, canzone che è entrata addirittura nella lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi, e mi permetto di dire hanno fatto bene a creare questa lista e soprattutto a inserire Good Times. Tra l'altro c'è una cover famosissima di questa canzone che è stata fatta dalla Sugar Hill Gang, molti di voi la conosceranno, si chiama Rapper's Delight, che è nata quasi per caso, perché in realtà nel 79 Debbie Harry aveva chiesto a Nile Rodgers di unirsi a lei per andare a fare questo concerto in questo evento hip hop. Nile Rodgers acconsentì ad un certo punto, però la Sugar Hill Gang si mise lì sul palco insieme a loro e iniziarono a rappare in freestyle, creando poi quella che è stata la base chiaramente per Rapper's Delight. Questi sono piccoli accenni di quella che è la storia della musica e delle canzoni più famose che hanno permesso a tutti quanti noi di poter vivere la musica in un modo completamente diverso in alcuni casi, come per esempio nel caso di questa Good Times, che tra l'altro è stata poi anche samplata, utilizziamo questo termine, anche dai Queen, perché Another One Bite the Dust per esempio contiene un sample di questa canzone. Quindi pensate, Nile Rodgers, quante cose belle ha fatto nel corso della sua carriera. Adesso andiamo avanti, torniamo al presente con Moving to the Sun, Hugel, Ultranate, eccoli.

Abbiamo ancora tempo per poter ascoltare l'ultima canzone per quel che ci riguarda insieme, poi Radio Number One chiaramente continuerà anche oltre, ma nel frattempo godiamoci le note di una canzone di 2 anni fa, si chiama Louder, lui è Dotan.

0: Milan, grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia. Ho detto weekend number one perché nel concreto lo è, ma in realtà oggi abbiamo fatto una puntata speciale che abbiamo chiamato PN1 Weekend, insieme anche al nostro caro amico e collega Stefano Federici, che tornerà, lo avete sentito, a partire da mercoledì. Ma adesso è il momento della Play One, quindi io lascio a tutti quanti voi il piacere di ascoltare le canzoni più trasmesse questa settimana su Radio Number One, e noi ci sentiamo domani sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buon sabato sera.
1: PN1 Weekend,
2: tutta la musica che cerchi è qui.

0: buonasera, sono le 18 in punto. Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, vi do il benvenuto alla Play One. Primo giorno di agosto, ultimo appuntamento invece di questa stagione con la nostra classifica, quella dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One. Io sono Gabro, oggi sono state ascoltando Radio Number One, vi do il benvenuto alla Play One. Primo giorno di agosto, ultimo appuntamento invece di questa stagione con la nostra classifica, quella dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One. Io sono

I knew it, I knew you, la nuova di Taylor Swift. L'abbiamo appena ascoltata su Radio Number One, brano scritto assieme a Jack Antonoff e utilizzato come colonna sonora del film Toy Story 5. Ha segnato un ritorno a queste sonorità un po' country per Taylor Swift, perfette per l'estate. È uno di quei brani che potrebbe entrare a far parte della nostra classifica da settembre in poi. La stessa cosa vale per i Jonas Blue con Girl.

Girl i Jonas Blue su Radio Number One. Prima di entrare nel vivo della nostra classifica c'è ancora un brano che potrebbe entrare a farne parte dal prossimo mese. Stiamo parlando dei Backstreet Boys con Bottle Up.

Up, i Backstreet Boys su Radio Number One. È il momento di cominciare con la nostra Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One. Rispetto a 7 giorni fa c'è un brano in uscita, che è quello di Meek e la sua Fabulous. Alla posizione numero 40 si parte con Bob Sinclair, Kaisha, I Can't Wait. Baby.

L'energia di Bob Sinclair assieme a Kaija alla 40 con I Can't Wait. Questa è la Play One. Alla posizione numero 39 ci sono Lady Gaga e Doechii con la loro Runaway. Wow.

0: Runaway, Lady Gaga con Doshi alla numero 39 questa settimana. Artiste che sono in discesa di una posizione rispetto a 7 giorni fa. Per chi si fosse appena collegato, benvenuti, bentrovati. Questa è la Play One, l'appuntamento settimanale di Radio Number One con la nostra classifica, quella dei 40 brani più trasmessi dalla nostra radio. Eccezionalmente per questo lungo viaggio di 3 ore, questo sabato ci sono io. Ciao a tutti, sono Gabro. Sostituisco Stefano Federici che è pronto a tornare a settembre per il primo appuntamento della prossima stagione. Tra pochissimo la canzone che sta alla numero 38. State lì.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sabato 1 agosto state ascoltando Radio Number One. È il momento di scoprire quale canzone si nasconde dietro la posizione numero 38. Si tratta di una new entry, c'è Elisa con Amore è.
4: Da

intramontabile Elisa, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Number One durante l'appuntamento con la Play One. Dall'Italia si va in Inghilterra perché alla posizione numero 37 c'è Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

0: me.
1: So easy to fall in love, Olivia Dean alla posizione numero 37, artista giovanissima, classe 99, nata da padre inglese e madre con origini giamaicane, un mix che si sente anche nelle sue canzoni. Alla posizione numero 36 invece ci sono Gordo, Reinhard Sonneveld, questa è la loro Loco Loco.

Loco Gordo alla posizione numero 36 della nostra Play One. Una canzone che non lo so, ma a me fa pensare a un'estate che vorrei potesse non finire mai. Quello lo dicevano i Negramaro, io mi limito ad andare avanti con la nostra classifica perché alla posizione numero 35 c'è Taylor Swift con Opalite.

Opalite, Taylor Swift, stabile alla posizione numero 35, canzone uscita l'anno scorso dall'album The Life of a Showgirl. Andiamo avanti con la nostra Play One, alla posizione numero 34, i Temper City con Self Aware.

0: Self-Aware, i Temper City su Radio Number One alla posizione numero 34, un trio alternative rock, da perfetti sconosciuti a fenomeno virale nel giro di pochissime settimane. Trio che è nato a Los Angeles e che ha debuttato ed è diventato famoso con il singolo che abbiamo appena ascoltato durante la nostra classifica, Self-Aware, conquistando milioni di ascolti grazie anche alla spinta dei social network e di tutte le piattaforme streaming. State ascoltando Radio Number One, questo è l'appuntamento con la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Tra un attimo la posizione numero 33.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame.
6: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Come ogni sabato che si rispetti, su Radio Number One c'è la Play One. Ciao a tutti, io sono Gabro. Poco fa abbiamo ascoltato la posizione numero 34. È il momento di passare alla 33. C'è Nico Santos con All Time High. Lay, lay.

All time high, Nico Santos alla numero 33, in discesa di 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Alla posizione numero 32, due regine di generazioni diverse che si incontrano nello stesso brano. Da una parte un'icona assoluta del pop, dall'altra una delle artiste più ascoltate del momento. Quando Madonna e Sabrina Carpenter uniscono le forze, il risultato è Bring Your

Of Madonna, Sabrina Carpenter alla posizione numero 32 della Play One, saliamo alla numero 31 con una delle voci più interessanti della nuova scena pop. Lui è Somber e questa è My Body.

My Body Isn't Ready. Lui è Somber, che recupera due posizioni rispetto alla settimana scorsa. L'abbiamo appena ascoltato alla numero 31. Entriamo nella top 30 della Play One. Ad aprirla ci pensa Harry Styles con Dance No More.

0: Hold Me in the Dark, la novità di Miles Smith su Radio Number One, una di quelle canzoni che tra qualche settimana potremo ritrovare nella nostra classifica. Quale? La Play One, l'appuntamento con i 40 brani più trasmessi durante la settimana. Ciao a tutti, io sono Gabro, tra un attimo la posizione numero 29.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: State ascoltando Radio Number One. Buonasera a tutti, manca un minuto alle 19.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Play One.
10: I brani più trasmessi della settimana.

Seconda ora della Play One che si apre con la posizione numero 29, una possibilità, lei Malika Ayane, una delle voci più eleganti della musica italiana. Alla posizione numero 28 c'è Meek, Beautiful Freaks. Yes.

Beautiful Freaks, Mick alla posizione numero 28 della nostra Play One. Alla numero 27 c'è Madonna con Dance Theria.

Dance Theria, Madonna alla posizione numero 27. L'abbiamo ascoltata poco fa, quindi questo è il suo secondo brano che questa settimana si trova all'interno della nostra Play One. Lo stesso vale con Somber alla 26 con Potential.

Potential Somber alla posizione numero 26 della Play One. Facciamo un passo in avanti, andiamo alla numero 25 dove ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alla posizione numero 25, gruppo guidato da Riccardo Zanotti che continua a macinare successi e con questo singolo ha scelto di raccontare un'estate un po' diversa dal solito, meno spiagge, ombrelloni e più mistero, voglia di comunicare davvero. State ascoltando la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana su Radio Number One, tra un attimo la posizione numero 24.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story.
3: Another one bites the dust. Another one bites the dust.
1: 1980. La Play One è anche storia.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli amici di Number One, aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Una domenica all'insegna del tempo soleggiato al centro nord Italia, sole a ridosso dell'arco alpino, Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, un po' di variabilità e scoppia anche qualche temporale in giornata, classici temporali di calore. In aperta pianura padana invece sulle centrali tirreniche, sole, gran caldo. In Emilia Romagna e in Toscana punte fino a 38 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: brani più trasmessi della settimana.
1: State ascoltando Radio Number One. Ciao a tutti, io sono Gabro, questa è la Play One. Per la posizione numero 24, siamo quasi a metà, restiamo in Italia. Ci sono Jovanotti con Alfa e la loro Buon Vento.

Buon vento, Jovanotti con Alfa alla posizione numero 24. Un incontro tra due generazioni della musica italiana che profuma d'estate, di libertà, di voglia di partire. Il nostro countdown continua e alla posizione numero 23 troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola. Alla numero 23 c'è Tommaso Paradiso con la sua novità per questa estate. Alla posizione numero 22, fresco di concerto a San Siro, ovviamente sold out, c'è Bruno Mars, On My Soul.

L'energia, la spensieratezza di Bruno Mars alla posizione numero 22 questa settimana con la sua On My Soul. Adesso è il momento di andare avanti alla posizione numero 21, dove torna Harry Styles, questa volta con American Girls.

Harry Styles alla numero 21 con American Girls, singolo che ha subito una piccola frenata questa settimana dove ha perso 3 posizioni, artista che resta comunque protagonista della nostra Play One. Adesso entriamo nella top 20, alla posizione numero 20 troviamo Madame con Mama Non Mama.

0: numero 20, artista che negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più originali della musica italiana, grazie a quello stile inconfondibile, una scrittura sempre molto personale, che continua a conquistare pubblico e critica, confermandosi tra le protagoniste della nuova scena pop. Tra un attimo, la posizione numero 19.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.
7: State ascoltando la Play One, la classifica dei 40 brani più trasmessi durante la settimana. Qui su Radio Number One abbiamo appena superato la metà. È il momento di ascoltare la numero 19. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

Repeat It. Alla numero 19 c'erano Martin Garrix con Ed Sheeran, una collaborazione che unisce il sound elettronico del DJ olandese con la voce inconfondibile della pop star britannica. La nostra classifica continua, adesso è il momento di ascoltare Alex Warren alla numero 18 con Passenger.

Alex Warren, Passenger, in discesa di 4 posizioni rispetto alla settimana scorsa. L'abbiamo trovata alla posizione numero 18. Alla numero 17, un tridente tutto italiano che ci farà ballare per tutta l'estate. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenza.

Alla posizione numero 17 c'erano Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors, mentre alla 16 troviamo un altro artista italiano che parteciperà come giudice alla prossima edizione di X Factor. Lui è Irama e il suo nuovo singolo si chiama Cabana.

Irama, l'abbiamo appena ascoltato su Radio Number One alla posizione numero 16. Questa è la Play One, l'appuntamento con i 40 brani più ascoltati durante la settimana su Radio Number One.

0: i Kasabian su Radio Number One con la loro novità, canzone che potrebbe entrare nella nostra classifica durante le prossime settimane, quindi restate connessi per capire se riuscirà ad aggiudicarsi una delle nostre posizioni.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: State ascoltando Radio Number One, manca un minuto alle 20.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Play One.
7: I brani più trasmessi della settimana.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.